0: Cecips i Spoulups i poved. Zhra shvidi da erti radio dardimandi.
1: Ahali hiti. Radi